cinemacy, serii cinemacy di Sosso, ci prossimo in un'ultima via, perché era con quello che ci ha messo in Moritania, quindi avevamo un po' di casino, ragazzi, anche lui.